Buonanotte, amore. Ti vedrò nei miei sogni. Buonanotte a te che sei lontano.